sera, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro.

Virtù cani è per marviere, vita più nobile non usina. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Resi ripetti, nascete forbiano, comando tutto questa. Resi ripetti, nascete forbiano.

barbiere di qualità, di qualità. Richiedono, tutto mi voglio, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedono, tutto mi voglio, tutto mi chiedono, tutto mi voglio, buona parrucca,

Figaro. So qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimi, so come farmi, so le fai fotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, ah, Figaro, bravo, bravissimo, ah, ti fortuno, ah, ti fortuno, ah, ti fortuno.